Questi luoghi, neanche questi fiori azzurri, via via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente.

0: El meu cuquet, ni mai que el deia el meu cuquet, encara es fa ben guist. Me convendrò, posarò per la guiola, posarò per un racontro.
1: Fun Radio, le son dance floor.

Fasti di lusci un paura, butta via la busta starà, alla sushi da un fronte, giocavare due buoni in la scala. E te la prima stecca, già troppo a fare i curvi.